Il mio nome è Sam Tyler. Ho avuto un incidente e mi sono risvegliato nel 1973. Sono matto, in coma, indietro nel tempo. Qualunque cosa sia accaduta è come se fossi atterrato su un altro pianeta. Forse se riesco a capirne la ragione, riuscirò a tornare a casa.

0: Fanculo, va.
1: Bene, adesso che si sono andati via tutti, volevo dire che alla chitarra ritmica c'era Giorgio, a quella sentimentale c'era Carlo.
0: Anche... Ma va a cagare allora!
2: Radio Animati. Cartone Cinema.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Animati da Alessio Puccio alias Harry Potter. Wingardium Leviosa.
1: Au. Au.
2: Tira.
3: Molla.
2: Molla.
3: Tira.
2: C'è chi tira e c'è chi molla.

0: cosa non gli gira, lui si allunga, poi si stira.
1: Poi diventa lungo, lungo e fa male, torna al mondo.
0: Poi diventa una pallina piccolina, piccolina.
1: Come te.

0: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku. È tempo di una nuova pillola di otaku. Pazzi per le sigle.
1: World Masterpiece Theater.
2: Amici di Radio Animati, è in arrivo una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle in compagnia di Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
2: e di Alessandro.
3: In questa pillola, Tommy, ci occupiamo di lei, la tua amica, quella che viveva sul ciliegio.
2: La ragazza dai capelli rossi.
3: È proprio lei.
4: Incominciavo ad avere un po' di paura, non arrivava nessuno a prendermi e non sapevo cosa ti impedisse di arrivare.
2: Perché non arrivavi, Tommaso?
4: Se non ti avessi visto... Guarda, mi sarei arrampicata su quel ciliegio.
2: Quale ciliegio?
4: Avrei trascorso sopra tutta la notte.
2: Non c'è nessun ciliegio qua.
3: Ma tutta la notte, ma poverina. Comunque, avrete capito che ci stiamo per occupare di Anna dai capelli rossi. È un anime prodotto ovviamente dalla Nippon Animation in 50 episodi nel 79, quindi
2: tantissimi anni fa.
3: E diretto e sceneggiato niente poco di meno che da Isao Takahata e disegnato da Hayao Miyazaki, non i primi due che passavano di lì, insomma, trasmesso da Fuji TV a partire dal gennaio 79. Pensa che è l'adattamento dell'omonimo romanzo per ragazzi della scrittrice Lucy Maud Montgomery, che ha attinto a piene mani dai ricordi della propria infanzia. Ma che infanzia deve aver avuto questa scrittrice?
2: Un'infanzia orribile, soprattutto un'infanzia orribile per chi la circondava, evidentemente.
3: Ma poverina, ma
2: scriveva su un ciliegio.
3: Sul ciliegio. E per non farsi mancare niente, la Nippon Animation, ne parleremo in un'altra pillola, in occasione del trentennale dell'anime, ha prodotto il prequel dal titolo Sorridi piccola Anna, ma di quello ne parleremo in un'altra occasione. Di cosa si occupa questo anime, Tommy?
2: Di una tragedia continua, ovvero la storia inizia con la morte dei genitori di Anna, che muoiono subito di una malattia infettiva, e lei viene affidata ad una vicina povera col marito alcolizzato. Quindi vedi, già qui si parte a bomba.
3: Okay, già gioia dalla prima
2: subito
3: puntata.
2: Poco dopo va a vivere con una signora, presto vedova, con i suoi 8 figli.
3: Ma non è che Anna porta un po' rogna?
2: Secondo me sì, per quello dicevo che chi la circonda...
3: Secondo
2: poi...
3: me è lei che...
2: Sì, insomma, va da questa povera vedova, insomma, con 8 figli, poi subito dopo questa signora non ce la fa più a già gestire 8 figli.
5: A sopportarla.
2: Poi questa ragazzina...
3: Petulante.
2: Va in orfanotrofio, qui riesce ad essere adottata da due fratelli, i fratelli Carver, Marilla e Matthew.
3: Favolosi.
2: E verrà ospitata nella fattoria dal tetto verde, in una zona bellissima, in questa isola di Prince Edward.
3: Avonlea era.
2: Avonlea.
3: Bellissimo. Poi una storia bellissima, insomma, ora noi ridiamo, però insomma il rapporto tra Matthew, Marilla... Anna.
2: Sì, che poi loro all'inizio cercavano un ragazzo per l'aiuto nei campi con Matthew, e poi arriva questa ragazzina abbastanza
5: fastidiosa. Sì.
3: E però poi insomma, un rapporto meraviglioso. Poi Anna è intelligentissima, andrà a scuola, sarà
2: e diventerà una grande scrittrice.
3: Esatto, sì. E niente, poi anche lì tragedia, le tagliano i capelli verdi.
2: Sì, capelli verdi, si mette questo colore, questa tinta, escono capelli verdi, quindi gli tocca tagliare i capelli. Muore Matthew.
3: Oh, quando muore Matthew, che pianti.
2: Poi lei si fidanzerà con quello che in infanzia era il suo peggior nemico.
3: Tipo bullo era.
2: Tipo bullo, sì.
3: Ma non è che si fidanza, però insomma alla fine ti fa intendere qualcosa.
2: E poi parlava con il cipresso, con il ciliegio. Tu aveva tutte le sue amiche immaginarie, quindi le sta...
3: un po' di problemi,
2: sì.
3: Insomma, poi il trauma dell'infanzia gli è rimasto.
2: Direi.
3: Ma parliamo della sigla.
5: Parliamo della sigla, che è stata scritta e composta da Luigi Albertelli e Vince Tempera, ed è cantata dai ragazzi dai capelli rossi.
3: Non dai Bon I.M.?
5: No. Chiara, dai.
3: Scusate.
5: Su, fai la brava. È incisa nel Fanta Super Disco del 1980 e quindi ci ascoltiamo Anna dai capelli rossi.

0: Signore e signori, buonasera. Sta per andare in onda. No, no, no, non devo resistere. Dunque, signore, sì. Scusate, signore e signori. Mi ero distratto un attimo.
1: Vabbè, ho capito, non ci casci. Volevo farti andare via. Devi presentare Igor.
0: Vabbè, scusa, ma possiamo presentarlo insieme, no?
1: Davvero? Ok, altre presentiamo insieme, eh? Uno, due e tre. Signore e signori, Gokart!
2: Tante voci per le sigle dei cartoni animati. Che ne dite? Vi fa piacere se aggiungiamo anche la mia?

Senti Carletto, vieni qui, ti devo parlare molto seriamente. È possibile che continui a combinarne di tutti i colori? Ma lo sai quello che mi dicono? Mi hanno detto che oggi a scuola hai cantato a squadra.

contento? Ah, tu dici che devo essere contento? Prova da mettersi le mani nei capelli. Ti rendi conto di quante ne devo sentire? Mi hanno detto che al mercato tutti i banchi hai rovesciato. Al concerto di zia Pina hai spennato una gallina. Hai tirato in mezzo al coro gli spaghetti al

dei padroni dell'universo. Io sono Adam, principe di Eterno, difensore dei segreti del castello di Grayskull. E questo è Kring, il mio amico coraggioso. Poteri straordinari e favolosi mi furono donati il giorno in cui innalzai la mia spada magica gridando: per il potere di Grayskull!

Da quel giorno Kringer diventò il temibile Battle Cage e io diventai He-Man, l'uomo più forte dell'universo. Solo tre persone conoscono questo segreto: la nostra amica maga, Duncan, uomo armato, e Don. Uniti difendiamo il castello di Grayskull dalle forze malefiche di Skeletor.

0: Oh yeah.
1: Radio Animati, Chuck si canta.
2: Ovvero quando si ride dalla paura. Bentrovati da Gianluca. È il 1991 quando dai fumetti di Charles Adams prende vita il film La famiglia Adams. Celebre fino a quel momento per i telefilm e cartoni animati, Barry Sonnenfeld porta sul grande schermo le avventure della famiglia più macabra e strampalata che si sia fino ad allora conosciuta. Gli Adams vivono in un sinistro castello lugubre e diroccato. Il capofamiglia è Gomez, interpretato da Raul Julia, un gentiluomo distinto con la passione per i sigari, innamoratissimo della consorte Morticia, un'elegante signora d'arte interpretata da Angelica Houston. La coppia ha due figli, la cinica Mercoledì che largisce consigli sui metodi più fantasiosi per uccidere la gente e il pestifero Pugsley, esperto di ghigliottine capace di sopravvivere ai tentativi di omicidio della sorella. Completano la famiglia lo zio Fester, nonna, la mamma di Morticia, l'imponente maggiordomo Lurch, Mano e il cugino It, un essere formato solo da capelli. Gli Adams amano tutto ciò che è disgustoso e mortifero e sono il terrore di normali esseri umani. In questo film assistiamo al ritorno dello zio Fester, scomparso misteriosamente 25 anni prima, in seguito a una lite con il fratello Gomez. L'uomo si presenta al castello accompagnato da una sedicente dottoressa tedesca che fa finta di voler aiutare i due fratelli nella riunificazione. In realtà si tratta di impostori che vogliono mettere le grinfie sull'enorme ricchezza della famiglia. La colonna sonora del film è costituita dalle musiche originali composte da Mark Shellman. Per i titoli di coda del film, il rapper statunitense MC Hammer ha composto il brano Adam's Groove.

Adam's Groove su Radio Animati a Chuck Si Canta. Pensate che con questo brano MC Hammer si è aggiudicato il Razzle Award quale peggior canzone originale. Nel 1993 lo stesso cast ha dato vita al sequel La famiglia Adams 2. E anche per questo appuntamento di Chuck Si Canta è tutto. Se volete ci troviamo ancora qua su Radio Animati per scoprire o ricordare altre colonne sonore.

infatti mi volete regalare qualche diamantuccio, vero? No, ma io sono impegnata, sono solo con Lupin. Ecco, sono fedele solo a Lupin. Ciao, da Fujikomine. Sono Alessandra Gorompai e un saluto a tutti gli ascoltatori. Seguite Radio Animati. Ciao a tutti.

0: A Radio Animati sono le ore 5 e un minuto.
1: Come on everybody!

cacchio. Un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me? Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Ciao ragazzi, bentornati ad Art Attack, l'unico vero programma sull'arte che vi dimostra che non bisogna essere dei grandi artisti per fare dell'arte. E allora andiamo subito all'attacco.
1: Cominciava così Art Attack, il programma che insegnava a tanti bambini ad esprimere il loro potenziale artistico. Ed è impossibile aver dimenticato il conduttore, Giovanni Mucciaccia, un grande amico per molti bambini.
0: Adesso ragazzi vi voglio far vedere un attacco d'arte molto divertente, un occhio enorme, un occhio gigantesco da attaccare al muro in modo che fissi chiunque gli passi davanti. Oh, per farlo è molto semplice, dobbiamo solo gonfiare un palloncino e farlo più o meno delle dimensioni della nostra testa.
1: Con la sua immancabile maglietta rossa, Mucciaccia si muoveva tra cartoncini, pennarelli, forbici e l'onnipresente colla vinilica. Un po' la sua firma, quella colla vinilica con le O allungate e tante L, proprio come lo imitava Fiorello.
2: Allora, andate a casa di un vostro amico. Fatto?
3: Come fatto?
2: Beh, cospargetegli il letto di colla vinilica e fatelo sdraiare, così rimarrà immobilizzato.
1: Art Attack era diviso in tre parti. La prima era dedicata ad un lavoretto realizzabile con oggetti da riciclare, come per esempio bicchieri di plastica, pasta scaduta o scatoloni di cartone. Nella seconda parte il protagonista era Neil, definito da Mucciaccia come grande artista. Utilizzava oggetti quotidiani che depositava su grandi spazi aperti sul terreno per realizzare dei capolavori ripresi da una telecamera posta in alto. La terza parte era il cosiddetto attacco d'arte e riguardava una tecnica pittorica, ad esempio come utilizzare al meglio i gessetti, i colori a tempera, gli acquerelli, pennarelli e così via.
0: Sentite, ma voi avete mai fatto una scultura con questa? Un attimo, non è una salsiccia. Questa è della pasta di sale ed è perfetta per fare dei disegni in tre dimensioni o delle sculture da appendere alle pareti come questo pesce. Carino, eh? Come si fa? Molto semplice.
1: Ma di chi erano quelle mani che creavano gli oggetti descritti nei video? Se eravate bambini negli anni in cui il programma andava in onda, probabilmente vi siete fatti almeno una volta questa domanda. E sappiate che le mani che si vedevano non erano quelle di Mucciaccia. Art Attack è andato in onda in 32 paesi in tutto il mondo e la casa madre, a Londra, concepì una figura specifica, quella del manista, che svolgeva i lavori per ogni versione di Art Attack distribuita in tutto il mondo. A pensarci bene, Art Attack è stato un po' il primo tutorial in assoluto. Mucciaccia descriveva e mostrava ai bambini, senza telefonini, come creare e trasformare oggetti con la fantasia. E fu così che nelle case degli italiani, alla fine degli anni 90, tanti scolapasta diventarono dei pupazzi e le lampadine dei supereroi in grado di sconfiggere la paura del buio.
4: Déjà vu!

nella mia anima, e nella mia anima sono passate tante ragazzine deliziose.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando anche al cinema è impossibile dimagrire. Ben trovati da Gianluca. Prendete due pasticcioni del cinema come Renato Pozzetto e Carlo Verdone e metteteli a dirigere una clinica privata dove ti promettono di perdere 7 kg in 7 giorni. Il risultato è quello di fare indigestione di risate. Uscito nel 1986, 7 kg in 7 giorni è l'unica commedia che vede duettare, peraltro magnificamente, Carlo Verdone e Renato Pozzetto, medici per finta che fondano una clinica dove si dimagrisce a suon di digiuno e di una disgustosa pappa verde. Scritto da Pietro De Bernardi, Leo Benvenuti e Luca Verdone, fratello di Carlo, che è anche regista del film, è passato rapidamente alla storia grazie alla buffa cattiveria e ciarlatoneria dei due protagonisti e a una serie di personaggi indimenticabili, come il bambino paffuto e odioso Paolone o il cardinale che rompeva tutte le sedie. Nel cast del film anche l'adorabile Elena Fabrizi e Silvia Nicchiarico. Le musiche originali sono di Pino Donaggio, che ha scritto e cantato questa Coming to Samantha.

Sora agli animati Coming to Samantha dal film 7 kg in 7 giorni. Tra i personaggi più spassosi del film, abbiamo detto, c'è Paolone, interpretato da Fabrizio Sergi. Paolone è stata un'intuizione di Luca Verdone che si è rivelata felice. Il regista lo vide all'uscita di una scuola romana. Notò questo bambino, che aveva una faccia particolare, strafottente, che sembrava voler prendere in giro chiunque gli si avvicinasse. 7 kg in 7 giorni è stato un successo internazionale, come ha rivelato lo stesso regista. In Spagna uscì addirittura un remake del film. Del film esistono due versioni, una cinematografica e una televisiva, più lunga di quella uscita sul grande schermo. Anche questo appuntamento di Chuck si canta finisce qui. Ci sentiamo presto su Radio Animati per scoprire un'altra colonna sonora. Ciao da Gianluca!

0: volta per gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Beh, adesso non so più cosa inventare, le ho dette tutte.
0: Ma sì, dai, su.
1: L'ho già detto, che Radio Animati l'ascolto tutti i giorni. Volete che dica anche che l'ascolto di notte?
0: Sì, certo.
1: Anche tutte le notti, ok, questo va bene? Sì. Cosa devo dire?
0: Il tuo nome.
1: Ah, devo dire chi sono. Ah sì, ragazzi, sono Riccardo Zara. Zara Riccardo dei Cavalieri del Re. Mi raccomando, avete capito? E ascoltate.

0: a tutti i radioascoltatori di Radio Animati.
1: Da Andrea.
0: Andrea e Sabrina.
2: It's you.
3: Ya, ya.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Amici di Radio Animati, sono Tommy e sono pronto per una nuova puntata di Déjà vu, qua su Radio Animati.

0: dure, morbide, ripiene o mu. Ma quanto ci piacciono le caramelle, eh? Dite la verità, potessimo ne mangeremmo davvero all'infinito. Ma poi dobbiamo fare i conti col dentista e anche con la dieta. Da piccoli però era diverso. Ma vi ricordate quante ne potevamo mangiare? E soprattutto quali erano queste caramelle? Non ditemi per esempio che vi siete dimenticati delle galatine. Quando la mamma ti portava in farmacia molto spesso le comprava. Piccole tavolette di latte, incartate singolarmente, e da gustare o succhiando la caramella oppure mordendola per un'esplosione di dolcezza tutta al sapore di latte. Le galatine sono disponibili ancora oggi, ma devono il loro grande successo soprattutto agli anni 70 e 80. E sappiate che sono state create addirittura nel lontano 1956. Ma c'è un'altra caramella del passato che sicuramente non ci siamo dimenticati. Le gommose alla frutta Fruit Joy. E come diceva il jingle di allora, alle morbide Fruit Joy tu resistere non puoi.
1: Alle morbide Fruit Joy tu resistere non puoi. Devi masticar
2: Fruit Joy, le nuove gommose alla frutta. Nessuno resiste senza masticarle.
3: Déjà vu.

E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto, di nuovo qua su Radio Animati, per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy!

0: passioni, ma quante flessioni mi son fatto fin qui. Mi sono perso il conto, magari sono mille, non lo so. All'ora di pranzo, all'ora di pranzo, all'ora di pranzo io non mangio perché alleno qui in palestra per diventare come io vorrei. Ginnastica e digiuno, il mio segreto sta qui.
1: Lui c'ha una fan,
0: io c'ho una fan,
1: lui c'ha una fan,
0: io c'ho una fan.

adesso abbandonassi, che brutta figuraccia ci farei. Io penso che fuori, io penso che fuori, io penso che fuori non si soffre, perché la gente si diverte, i giovani si incontrano nei

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Arriva una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E un ciao anche dal vostro Alessandro. Oggi preghiamo per le vostre anime. Oggi vi offriamo la salvezza grazie a un personaggio, diciamo, la cui spiritualità spicca tra tutti quelli che abbiamo incontrato fino ad ora, ovvero Don Tonino.
3: Che non è Don Matteo. No. Ma la trama è molto simile. C'è questo prete che fa tutto lui in questo paese.
2: Non in bicicletta.
4: No, c'aveva anche lui la bicicletta, in realtà.
3: Secondo me Don Matteo è un remake di Don Tonino. Non vale, no.
4: Quando è andata in onda la serie?
3: Nel 1988 fino al 90.
4: Quindi ha avuto anche un discreto successo.
3: Sì, sì, due stagioni, 14 episodi, era un comunque mini film di, insomma, 100 minuti.
4: Eh beh, insomma.
3: Di come cosa Don Matteo? Ma le serie sono 57, non so quanti siamo di Don Matteo.
4: Come appunto, come si sviluppa questa trama, Tommaso?
2: Allora, lui è un parroco, Don Tonino, che è interpretato da Andrea Roncato, che si trova spesso coinvolto in indagini su casi misteriosi grazie all'amicizia con il commissario di polizia San Giorgi, interpretato da Gigi Sammarchi. La serie combina elementi di commedia e mistero con Don Tonino che, grazie alla sua astuzia e umanità, riesce a risolvere enigmi e aiutare la comunità, spesso superando in intuito le forze dell'ordine.
3: Ora scusate, noi prendiamo questa trama, sostituiamo Terence Hill e Nino Frassica.
2: È vero.
3: Uguale,
2: sì.
4: Vabbè, sì. Allora, qua faceva molto ridere perché il personaggio classico di Gigi e Andrea, appunto, soprattutto quello
3: Andrea,
4: quindi il personaggio di Andrea Roncato, è sempre stato il ci do, cioè l'infoiatissimo playboy romagnolo. Vederlo vestito da prete faceva,
3: beh, come Terence Hill, scusa,
4: sì, oddio, effettivamente, insomma, sì, un po' meno calato sul sessuale, insomma. Effettivamente sì. Pensate che la serie è stata venduta anche in Canada e in Cecoslovacchia negli anni 90.
3: Ma veramente?
4: Esatto, in versione italiana sottotitolata in inglese e ceco anche.
3: Comunque c'è anche la versione giapponese di Don Matteo, se proprio lo vuoi. Io questa cosa è uguale a Don Matteo, non smetterò mai di dirla.
4: Attori che hanno trovato spazio all'interno della serie: Manuel De Peppe e Vanessa Gravina. Manuel De Peppe, che noi conosciamo benissimo qua a Radio Animati.
2: Ovvio, perché vabbè,
3: suonava la batteria.
2: Interpretato Matt in le serie di Liscia, i telefilm. Poi comunque anche famoso per aver cantato la sigla di
3: Un ragazzo molto sveglio.
4: Spaghetti.
2: Tutti in capo con Lotti. Sì. E Vanessa Gravina, ma è grande della signora, fatto quello delle signore su Rai 1,
3: il paradiso delle signore.
4: Potrebbe essere come il pianeta delle scimmie,
3: ma con le signore
4: che sì, prendono il sopravvento.
2: Ora lì è lì lei,
4: esatto.
3: Ciao Vanessa, se ci stai ascoltando.
4: Abbiamo due sigle per Don Tonino, è stata composta da Franco Godi per la prima stagione e Pinuccio Pirazzoli, la sigla della seconda serie.
2: Ah, Pinuccio!
4: Veramente, esatto. Quindi ci ascoltiamo la sigla di Franco Godi di Don Tonino.

tutti gli amici di Radio Animati un caro saluto da Gigi la Trottola!

0: Cover Band Contest.
1: Così decisi di costruire questa base antiatomica per portarci i miei laboratori, ma neanche dentro questa base si è al sicuro dai poteri di Inik. C'è solo una cosa capace di fermarla. Jig, il robot d'acciaio.
2: Jig, il robot d'acciaio? Che cos'è, papà?
1: Hiroshi, sei tu Jig, il robot d'acciaio.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema omaggia la disco music. Bentrovati da Gianluca. Il 16 dicembre del 1977 arriva nei cinema americani La febbre del sabato sera, pellicola di John Badham con John Travolta. Il film, ambientato nel distretto di Brooklyn a New York, celebra la disco music, ispirato a un'inchiesta giornalistica sulla vita notturna delle comunità povere metropolitane. La febbre del sabato sera affronta più tematiche: il rapporto problematico tra genitori e figli in una famiglia italo-americana, la rabbia giovanile, la difficoltà di integrarsi, il ballo come riscatto sociale, gli scontri tra gang di quartiere, l'uso di droghe tra ragazzi e così via, diventando presto il manifesto di una generazione. Le canzoni dei Bee Gees presto entrano nel mito con l'album della colonna sonora del film, che ha venduto ben 40 milioni di copie nel mondo e che contiene canzoni eterne come questa You Should.

I Bee Gees con You Should Be Dancing su Radio Animati dalla febbre del sabato sera. Il film è stato un grande successo al botteghino, rivelandosi uno dei film musicali di maggior incasso dell'epoca, primato condiviso con il film del 1978 Grease, anch'esso interpretato da John Travolta al fianco di Olivia Newton-John, di cui parliamo in altri appuntamenti di Chuck Si Canta. Ma ci sono altre canzoni da ascoltare, come quella che state sentendo in sottofondo, ancora dei Bee Gees e ancora attuale, Night Fever.

I Bee Gees con Night Fever, dalla febbre del sabato sera, film che segna anche l'esordio dell'attrice Fran Drescher, che recita nella piccola parte di Connie, una ragazza che il protagonista incontra nella discoteca e che lo scambia per Al Pacino. L'attrice, come sanno benissimo gli ascoltatori di Radio Animati, diverrà famosissima nei panni di Francesca nella sitcom La Tata. Ma torneremo sicuramente a parlare della febbre del sabato sera, perché la colonna sonora è piena di canzoni e curiosità da ascoltare. E come sempre in chiusura vi ricordo le mail Gianluca@radioanimati.it per segnalare le vostre colonne sonore preferite.

0: Eia di più!
1: Eia di più!
2: State ascoltando Radio Animati!

Sono felice di salutare tutti voi affezionati a questo mondo meraviglioso di fantasia. Io sono Massimo Cantini, Argante, porterò i vostri saluti anche al grande Mazinga e a Daltanius, che sono miei consulenti affezionati anche loro. Grazie a voi.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Amici di Radio Animati, sono Tommy e sono pronto per una nuova puntata di Déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Oggi andiamo a ricordare una trasmissione da primato per longevità, con le sue 3200 puntate, La Ruota della Fortuna. La Ruota era un format americano e riadattato per il pubblico italiano e condotto dall'impareggiabile Mike Bongiorno, anche se non tutti sanno che non è stato lui il primo conduttore, così come non sono stati i canali Mediaset a trasmettere la prima edizione del quiz. Il primo conduttore fu infatti Augusto Mondelli, meglio conosciuto come Casti, su Odeon TV. Era il 1987.
1: La Ruota della Fortuna. Un imprevedibile, inarginabile, polivalente Casti in una nuova edizione settimanale del grande gioco che vi fa vincere, vincere!
0: La Ruota della Fortuna era un gioco che prevedeva di indovinare una frase posta su un enorme tabellone. Quando il giocatore indovinava una lettera, questa veniva rivelata fino a formare la frase nascosta.
2: G di Genova.
3: 3.
0: Il giocatore aveva la possibilità di dare la soluzione, ovvero provare ad indovinare la frase in qualsiasi momento del suo turno. In caso di soluzione corretta, il concorrente vinceva la manche e si portava a casa il premio. Viceversa, passava il suo turno. Il giocatore girava la ruota e a quel punto poteva uscire una bella consonante con la quale poteva provare ad indovinare la frase, oppure poteva comprare una vocale a pagamento, scalando dal premio fin lì accumulato.
4: Vorrei comprare una vocale. La E di Empoli.
0: Una delle caratteristiche della Ruota della Fortuna era la presenza delle vallette in studio. La prima valletta fu Raffaella De Riso, poi c'è stata Ilenia Carrisi, Paola Barale, Antonella Elia, Anna Laura Ribas e anche Miriana Trevisan.
5: Finite le consonanti.
0: Nel corso degli anni la Ruota della Fortuna è diventata celebre anche per tantissime gaffe. La più famosa quella del signor Giancarlo, che perse infatti 8 milioni di lire su una frase sulle Amazzoni, che diventò poi famosa.
2: Vinsero battaglie grazie alla loro figa.
0: Mike Bongiorno supervisionava i vari giri di ruota, accompagnando i concorrenti e molto spesso prendendoli in giro con il suo tipico savoir-faire. E a questo riguardo è famosa la lavata di testa che il presentatore fece alla povera Antonella Elia, colpevole di aver sostenuto le idee di una campionessa che al termine dell'ultima frase si rifiutò di accettare la pelliccia in premio, perché animalista.
5: E difatti vince la pelliccia! Questa bella giacca, la vogliamo provare?
6: No.
5: Io penso che andrà molto bene, proviamo questa bella pelliccia. Eh?
6: No, non posso portare la pelliccia.
5: Non può portare la pelliccia?
6: Sono obiettore.
5: Ah, obiettore di coscienza.
6: Ma penso che la lascerò qua.
5: La lascia qui?
6: Sì.
5: E noi siamo ben contenti, la teniamo qua.
2: Grande!
5: La teniamo qua e...
2: Che brava!
5: Senti Antonella, tu sei pagata fior di milioni, tu non vieni qua a sfottere lo sponsor. Io una così la caccerei sui due piedi.
2: Ma io me ne vado anche subito.
5: E gliel'ho già detto un paio di volte che non lo deve fare.
2: Ma io me ne vado anche subito.
5: Vai!
0: La Ruota della Fortuna ci ha accompagnato veramente per tantissimi pomeriggi, ma anche della fascia serale, insieme al grande Mike Bongiorno, e non possiamo averla dimenticata.
4: La 400. R di Roma.
5: Ne vedo una.
7: Dice tutto.

Questa è la storia di un ragazzo come voi, che un giorno, poiché continuava ad essere cattivo con gli animali, un ognomo con un sortilegio ha fatto diventare piccolo piccolo

appena a terra su un orto, lasciando tracce di texilonio, un carburante appunto alieno. L'orto è di Pier Maria Carletti, un uomo 100 volte più debole, stupido ed inetto di un uomo normale. Pier Maria mangia i pomodori che lo rendono 100 volte più potente. Diventa quindi normale e si cuce un costume da supereroe. Queste sono le origini di

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: World Masterpiece Theater.
3: Amici di Radio Animati, ecco a voi una nuova pillola di Osaku, pazzi per le sigle, in compagnia di Tommaso,
4: Chiara, ciao a tutti,
5: e Alessandro.
4: In questa pillola ci occupiamo di una ragazzina il cuo nome significa Lucia Maggio.
5: È vero,
3: Lucia Maggio.
5: Lucy May.
4: Si chiama così, Lucia Maggio. Una serie animata prodotta dalla Nippon Animation nel 1982, ispirata al romanzo Southern Rainbow e scritto da Phyllis Piddington.
5: Esatto.
4: Che io da sempre conferma
5: a Philips.
4: La serie è stata trasmessa per la prima volta in Italia su Italia 1 nell'83 e replicata anche su Rete 4 nell'86 ed è tornata nel 2010 dopo 20 anni d'assenza.
3: Sì.
4: Non si vedeva da un sacco.
3: Da una vita. Sì.
4: Ma di cosa parla questa serie di cui non ricordo la trama? Ma
3: allora,
4: solo la sigla.
3: La storia ruota intorno a Lucy May Popple.
4: Lucia Maggio.
3: Lucia Maggio Popple. Anche loro si devono trasferire in Australia.
4: Ma tutti?
3: Dall'Inghilterra.
4: Ma che c'è in Australia?
3: Okay.
4: Perché vanno tutti lì?
5: Ragazzi, in Australia c'è la più alta concentrazione di animali letali. Perché volete andare in Australia?
4: Vanno tutti lì.
5: Cioè, tutti lì per vedere se muoiono. Cioè, per far salire il contatore delle vittime del World Masterpiece Theater. No,
3: allora, qui
4: poi
3: arriva
4: fate la fine dei
3: Robinson. No, qui arrivano sane e salve tutti in Australia. Però ovviamente si devono ricostruire la vita. Quindi prima alloggiano in delle tende accampati sulla spiaggia.
4: E anche li avessero costretti col fucile a andare via.
3: Ma poi c'è Lucy May con altre due sorelle, un fratello maggiore e un fratello minore. Quindi sono cinque figli, madre, padre e un cresceso.
5: Si era portati dietro anche il cresceso.
4: Certo,
3: anche il cresceso. Ah, muore un cane in questa serie. Un cane,
5: ecco,
3: muore.
5: Vedi?
3: Un cane muore.
5: Non un asinello.
3: Di quello che, no, non un asinello, ma il cane di quello che poi diventerà il sindaco della cittadina che riusciranno a tirar su. Quindi dalle tende poi riescono a tirar su un paese.
4: Ma un videogioco tipo Civilization, sì, che partono dalle tende e poi arrivano
5: dalla spiaggia, poi piano piano.
3: Quindi sì, insomma, piano piano si evolvono e iniziano la loro nuova vita, perché il padre è un agricoltore, la madre è una casalinga. Poi Lucy May viene in qualche modo, verso la fine della serie, non venduta, ma...
5: Ah, ok, una roba leggera e semplice.
4: Come?
3: Viene ceduta ad una famiglia.
4: Tipo, prendetevela voi.
3: Perché questi due... avevano perso la figlia Emily.
4: Ma noi ne abbiamo cinque, prendete uno dei nostri.
5: Perché non prendete uno dei nostri come ricambio?
3: Che assomigliava tutta a Lucy May. Quindi questo hanno detto: no, io voglio lei.
5: Giustamente.
3: Ah, si trasferisce in questa nuova famiglia, questa ragazzina disperata.
4: Sta
3: Lucy May disperata. Ora i miei non mi vogliono più.
4: No, non
5: è vero,
4: più, tesoro,
5: è vero.
4: Ti hanno dato via.
3: Credo che alla fine i genitori di Lucy May pagheranno un riscatto per riavere la figlia.
4: Ma tu pensa?
5: Cioè, come? Non avevano, diciamo, ottenuto un beneficio economico cedendo la figlia? No, devono
3: no,
5: anche pagare per riaverla.
3: No, perché Lucy May stava impazzendo. Stava impazzendo,
5: ah,
3: e allora...
4: Riprendetemela.
3: Ho pagato questo riscatto. E poi niente, la serie finisce, loro che sono su un calesse... e vanno verso l'arcobaleno.
5: Che bello.
3: E Lucy May è tornata in famiglia, nella sua vera famiglia, capito?
4: Se la sono ripresa
3: quindi. Ah, e poi Lucy May, mentre loro all'inizio sono in queste tendopoli, crescerà in famiglia sua un cane selvatico. Un cane selvatico.
4: Ci vuole trovare.
3: Che è lui che sbranerà il cane, ecco, di quello che sarà poi il diventerà il sindaco. Ecco, la tragedia è questa qui. In
4: dei cani.
3: Cartone.
4: Qui muoiono i cani.
3: Muoiono.
4: No, la vera tragedia
5: no,
4: è stata
5: scusa, cioè, vendono la. Sì, cioè, neanche cedono gratuitamente la figlia e poi devono pagare per riaverla.
3: Per riaverla, sì. Cioè, perché assomigliava ad Emily, a questa bambina, molto probabilmente morta. Sì, giovane.
5: Non era molto economico, cioè molto vantaggioso a livello economico. Comunque.
4: Ma nemmeno a livello etico, se ci pensi.
3: No.
4: Allora, noi abbiamo tanti, prendetene uno.
5: Esatto,
3: vabbè, comunque poi le cose volgeranno per il meglio. Insomma.
4: Ah, ok.
5: Meno male. Allora, la sigla Lucy Lucy.
3: No, Lucy.
5: Solo uno? Lucy May.
3: C'è stato un errore di battitura.
5: Perché qui io vedo scritto Lucy Lucy.
3: No, Lucy.
5: E basta. Fu scritta
4: però
5: da...
4: Però bello Lucy Lucy.
5: Vabbè, ma poteva essere, scusami. Fu scritta da Luciano Beretta e arrangiata da Augusto Martelli con il coro di quest'ultimo, ovvero Augusto Martelli, e cantata ovviamente...
6: È cantata da me, Cristina D'Avena.
5: Quindi ascoltiamoci non Lucy Lucy, ma Lucy May.

ragazzi, sono Doraemon. Se non volete studiare tanto non importa. L'unica cosa che dovete fare è collegarvi con Radio Animati. Mi raccomando, se no niente ciuschi.

0: Ciao a tutti, sono Clara Serina dei Cavalieri del Re. Volevo augurarvi un buon ascolto di Radio Animati.
1: È lontano quel tempo, ma è molto vicino a Radio Animati.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati. Sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?

0: ricordate Mamma non mamma? Era il 14 novembre del 1983 quando su Rete 4 arrivò questo programma. Il conduttore era un debuttante, Marco Predolin, ai tempi ancora uno speaker radiofonico. All'inizio fu affiancato dalla ex valletta di Mike, Sabina Ciuffini, e successivamente da Ramona Dell'Abate.
1: Mamma non mamma, il gioco dell'amore che fa girare il mondo.
0: Il gioco dell'amore, così venne sottotitolato, ideato da Paolo Limiti ed è stato a tutti gli effetti il primo dating game trasmesso dalla TV italiana. Sul set troneggiava un'enorme margherita dai petali illuminati. Ragazzi e ragazze avevano il compito di rispondere a quiz di cultura generale e di avanzare di casella in casella per conquistare la preda. Una risposta errata faceva naturalmente retrocedere di un petalo, allontanando la preda e il conseguente premio.
2: Quattro splendide ragazze, Patrizia, Cristina, Annalisa e per la prima volta Cinzia fanno le difficili e fingono di non interessarsi alle avance di due ardenti e tenaci conquistatori come Fabrizio, fisioterapista, e Maurizio, operatore di computer. Ed ora ecco a voi i presentatori, le star di Mamma non mamma, il gioco dell'amore che fa girare il mondo. Ramona Dell'Abate e Marco Predolin.
0: Nelle varie edizioni hanno partecipato come concorrenti molti personaggi diventati poi celebri, come Francesca Dell'Era, Corrado Tedeschi, Giorgio Mastrota, Maria Grazia Cucinotta e anche un insospettabile Rocco Siffredi.
3: Rocco, 23 anni, pugile dilettante.
4: Tu sei un boxer, Rocco?
5: Sì, diciamo.
4: Ma tu hai fatto qualche incontro o no? Non l'hai mai fatto?
5: E purtroppo ero talmente emozionato che prima di arrivare stavo sul corridoio per salire sul ring. Sono scivolato, ho battuto la testa, sono rimasto a KO prima di salire sul ring.
0: Mamma non mamma divenne un grande successo in breve tempo e la Mondadori, che fondò Rete 4, per la prima edizione del programma realizzò anche il gioco in scatola. Una volta terminato il corso delle tre edizioni, il format rimase nel cassetto per due anni, prima che Odeon TV lo rispolverasse nel 1987, questa volta con la conduzione dell'attore Sebastiano Somma e anche una giovanissima Simona Tagli. E allora ricordiamo Mamma non mamma attraverso la sua sigla storica, cantata da Alessandra e scritta da Paolo Limiti, compie

0: anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.
1: Radio Animati, déjà vu.

0: le mani
1: pulite,
0: le orecchie
1: pulite,
0: il collo
1: pulito,
0: e il naso
1: pulito,
0: vabbè,
1: il sederino pulito.
0: E ci hanno ragione, è inutile che insegniamo ai bambini a diventare persone pulite quando poi siamo noi a sporcare tutto. Chissà, forse ci guastiamo col crescere. E se vede che la monnezza cresce in rapporto all'età. Ma io c'ho una cosa. Io c'ho una canzone per te, canzone pulita. La canto per questa città, città un po' tradita.

0: mare.
1: Mare.
0: Questa è l'estate di Radio Animati.
2: Questa è l'estate di Radio Animati.
0: Un

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Bel tè per te,
2: bel tè per me,
3: ce n'è per te,
4: ce n'è tanto per me.

Anche Cattobaleno ascolta Radio Animati.

0: Radio Animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: World Masterpiece Theater.
3: Amici di Radio Animati, è in arrivo una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso,
4: Chiara, ciao a tutti,
5: ed Alessandro.
4: In questa pillola ci occupiamo dell'anime preferito del nostro regista, ovvero
3: della sua amica
4: Pollyanna.
5: No, sì, assolutamente, sì. Cioè, se c'è proprio una cosa che detesto è Pollyanna. Anche Chewbacca mi dà ragione.
4: Sai che l'ho beccata a volte alle 4 la notte a guardare l'anime di Pollyanna.
5: Ma non è vero.
3: Ma veramente.
4: Sì, ma prenditi le tue responsabilità.
5: Ma sarò stato sonnambulo, era un incubo.
4: No, ti sei alzato, hai cercato Pollyanna e te lo sei riguardato tu.
5: Certo.
4: Va bene.
3: Vedi?
4: Comunque, la storia di Pollyanna, una serie animata giapponese prodotta ovviamente dalla Nippon Animation, quindi ovviamente fa parte del World Masterpiece Theater. L'ho detto bene, incredibile! Ed è basata sui romanzi Pollyanna e Pollyanna cresce di Eleanor Porter. L'ho detto bene?
5: Sì. H. Porter.
4: Accidenti, come sta andando bene. La serie è composta da 51 episodi ed è andata in onda nel gennaio e dal gennaio a dicembre dell'86 su Fuji TV e in Italia è arrivata nel giugno 87. Tu c'eri?
3: Sì, io c'ero, stavo per compiere tre anni. Sì.
4: Quindi, ma
3: sì,
4: sì, ti ricordi la prima messa in onda di Pollyanna?
3: No, assolutamente no.
4: Forse l'ho visto.
3: No, poi d'estate è difficile, no.
4: Ok, ma di cosa parla questo meraviglioso anime preferito del regista?
5: Del fastidio. Parla del fastidio.
3: No, parla di questa ragazzina
5: fastidiosa
3: che vede il lato positivo in tutte le cose che la circondano, comunque anche per le disgrazie, insomma, che
4: sono
3: succederanno
4: molte
3: dall'inizio alla fine. Abita con il padre, un reverendo, che gestisce questa piccola chiesa in questa località. Succede che lei è orfana di madre, e subito dopo diventerà orfana anche di padre.
4: Perché è difficile portarsi i genitori in fondo.
3: No, il padre, quando si accorge, insomma, non ce la fa poi a vivere, lascia una lettera alla zia Polly, dove dice: prenditi cura di mia figlia.
4: L'accollo. Prenditela te.
3: Questa donna all'inizio si presenterà come una donna cinica, senza cuore, freddissima.
5: No, era una persona normale che
4: non voleva,
5: appunto, non voleva questa ragazzina fastidiosa.
3: Ma questa ragazzina però gli portava la gioia.
5: Ma quale gioia? Quale gioia? Il fastidio.
3: Anche perché voleva far adottare Jimmy il vagabondo, glielo porta in casa, e questa donna: ma che cosa stai facendo?
5: Esatto.
4: Smonta i lampadari.
3: Gli smonta i lampadari.
5: Quindi mi state dando ragione, la zia era totalmente normale, era Pollyanna,
3: pazzita, allora,
5: che era, cioè, alla fine la guida verso, diciamo, la follia, il caos.
3: Però le tragedie non sono proprio dietro l'angolo, perché
4: certo,
3: lei, per salvare un passerotto in mezzo alla strada, verrà investita da un'auto e rimarrà paralizzata per...
4: Ma sempre col sorriso, però, eh?
3: Sì, sempre col sorriso, vede sempre il lato positivo, no? Ed è per questo che quando tutti vanno al capezzale, è lei che incoraggia.
4: Tranquilli, non mi funzionano le gambe, ma mi funzionano le braccia. Qualcosa del genere.
3: Poi, dopo una difficile operazione, farà questi lunghi mesi di riabilitazione all'ospedale, dove porta sorrisi a tutti i pazienti.
4: Ma c'è il nonno di Heidi?
3: No,
4: lo fa ricamminare lui, no?
6: Clara, questo è il nonno. Nonno, questa è Clara.
4: No, perché ha visto lui?
5: Ormai
4: è bravissimo.
3: Lei addirittura da Bengensville, dove stava con la zia, va a Boston da quest'altra zia, la zia Carrie, questa zia adottiva, anche lei cinica e fredda, però questa ragazzina riesce a portare, ad aprire il cuore di queste persone.
4: Ma secondo
3: fredde,
4: me le prende per stress.
5: Per sfinimento, per sfinimento.
3: Quindi magicamente riesce anche a superare la riabilitazione e con un piccolo bastone, fino alla fine della serie, tornerà a casa, insomma.
4: Però la zia Polly poi si accasa, si sposa.
3: Si sposa, ah, giusto, perdevo un passaggio fondamentale. Si sposa col dottor Chilton, che era il suo fidanzato dei tempi, storico. Muore perché precipita da un dirupo durante un temporale. E quindi anche lui muore e lei rimane vedova con questa nipote.
5: Ma felice anche lei.
4: Sempre col sorriso.
5: Sempre col sorriso. Beh, sì. Cioè, proprio una roba veramente.
3: E poi si scopre che Jimmy, il miglior amico di Pollyanna, è in realtà il nipote della zia Carrie, che lo stava cercando da una vita.
4: Ma tu pensa il
3: caso. E lui, però, è stato adottato dal signor Pendleton, che poi si fidanzerà con la signora Carrie.
4: Ma
3: senti che storia.
5: Che rigidità.
4: Neanche beautiful.
5: Veramente. Mm-hmm. Allora, passiamo alla sigla, che è ovviamente cantata. Indovinate da chi?
7: È cantata da me, Cristina D'Avena.
5: Composta da Ninni Carucci.
4: Ciao Ninni!
5: E scritta da
8: Alessandra Valeri Manera.
5: Ovviamente. Pubblicata sul Fivelandia 5 del 1987. Ci ascoltiamo, Pollyanna.

Radio Animati, io voglio salutarvi e darvi un grande abbraccio a tutti voi dalla Monaca di...

spazio. Ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale diretta all'esplorazione di strani mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, arrivando là dove nessun uomo è mai giunto prima.

0: Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Ben, Ben, lascia stare la mia macchina. Sono Kevin Levin, ci vediamo, ciao.
2: A Radio Animati sono le ore 16 in punto.

0: Illuminati, cover d'autore.
1: Ehi, hey, tu!
2: Chi? Io?
1: Sì, tu!
2: Ah, io!

0: Morty?
1: Routine. Patina.
0: Oh, here we are. Now, one more time. Hey, tu!
1: Io?
0: Sì, tu!
1: Ah, ancora io.

0: Franco, tu sei tutti noi, ti chiami Gianluco, non ti chiami Gianfranco.
1: Ciao, sono Carletto FX di Gen Boy. Anch'io ascolto Radio Animati e in particolar modo la

Ho rinvenuto il diario di bordo del capitano Ortega in un monastero che si affaccia sul mare. La mattina del 15 febbraio 1634, il capitano Ortega aveva ancorato il suo veliero in un ridosso. Al calare delle tenebre fu assalito dai pirati. La nave, colpita dalle cannonate, sprofondò negli abissi. 10 giorni dopo, il capitano fu trovato privo di sensi. Tra le mani stringeva ancora il suo diario. In esso era descritto un mondo di minuscole creature acquatiche, non più grandi del suo pollice. Nessuno gli credette. C'è qualcosa, tuttavia, nel resoconto del capitano Ortega che mi induce a credere che sia tutto vero.

0: see if I can't unwind.
1: Che estate sarebbe senza Radio Animati? Radio Animati.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati da Franco Fasano. Ciao.
1: Ho distrutto Tana delle Tigri, ma a quale costo? È stata una prova tanto dura per me. Mi sono fatto vincere dalla collera repressa per anni ed anni. Mi sono trasformato in un vero carnefice. Perdono. Forse sarebbe stato meglio la morte, piuttosto che una simile incoerenza con me stesso e con i miei ideali di pace. Riuscirò mai a rivedere di nuovo Ruriko e i ragazzi senza vergognarmi di ciò che ho fatto?

0: uno dei telefilm di maggior successo degli anni Ottanta e che racconta la storia di una famiglia medio borghese americana, i Cunningham. You ain't nothing but a hand. Nel telefilm si affrontano le tematiche giovanili, i primi amori e anche le cattive compagnie. E raccontata così la serie potrebbe sembrare anche noiosa. La stessa cosa devono aver pensato anche gli sceneggiatori, che infatti ad un certo punto introdussero in questo tranquillo quadretto un elemento destabilizzante, una specie di teppista, Arthur Fonzarelli, per gli amici Fonzi.
1: Ehi Fonzi, come va? Ho visto la tua nuova fuoriserie, è un gran bel carro attrezzi. Potresti lanciare una nuova moda. Mentre le ragazze prendono il tuo numero di telefono dello sportello, se ce n'è una che ti piace puoi rimorchiartela e portartela via.
2: Vuoi che ti spacchi quell'ombrello sul naso?
0: Fonzi divenne estremamente popolare grazie soprattutto ad alcune sue caratteristiche: il suo schioccare delle dita che faceva correre almeno due ragazze nelle vicinanze, il suo pollice in su, ma soprattutto l'abbigliamento, una t-shirt generalmente bianca e un giubbotto, il mitico chiodo, naturalmente di pelle nera. You ain't nothing but a hand. Alcune curiosità su Happy Days. In un episodio appare un giovane Robin Williams nella parte dell'alieno Mork, arrivato sulla Terra da un lontano pianeta a bordo di un nuovo volante. Il personaggio piacque così tanto che fu creata una serie apposta per lui, Mork e Mindy, andata in onda tra il 78 e l'85. Fonzi ha cambiato l'italiano. Le sue espressioni ehi e wow sono diventate negli anni 80 di uso comune nella nostra lingua. Ehi.

E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.

ragazzi, mi lancio come Hiroshi, chiudo i pugni, mi arrotolo su me stesso, non capirete mai se la mia testa è dalla parte della faccia o del sedere. Vi giunga questo mio saluto, sono Caparezza e saluto tutti voi che ascoltate Radio Animati.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Nuovo in lavatrice.
2: Aerosole blu.
1: Per tutto il bucato. Sole blu. Detersivo liquido.
3: Liquido? E senza prelavaggio?
4: Sì, versami nella vaschetta.
1: Bucato bianco, moderno, colorato. Sole blu penetra nelle fibre. Pulisce, protegge tutto il bucato.
3: Sì, pulito morbido, fresco, profondo.
1: Sole blu, pulito profondo.

0: però
1: che amore, che finale ragazzi,
2: che amore di chitarrismo italiano,
0: italiano Roberto.
3: Se il caldo impazza, non chiuderti nel frigorifero, ascolta Radio Animati.
4: Ah, 하리겐 포리마 군이 산조.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando il film è un'icona. Parigi, Olimpiadi del 1924. Due atleti vincono le più importanti gare di corsa. Sono ambedue inglesi, ma profondamente diversi. È la trama di Momenti di Gloria, film del 1981 diretto da Hugh Hudson e interpretato da Ben Cross e Ian Charleson. La preparazione atletica, il cameratismo universitario e l'avventura olimpica di Eric Liddell, cattolico religiosissimo, che corre per la gloria e la gioia del Signore, e Harold Abrams, ebreo che gareggia contro il pregiudizio della società protestante. Un film ricco di suggestioni e con una colonna sonora meravigliosa che ha vinto uno dei quattro premi Oscar attribuiti dall'Academy e che porta la firma di Vangelis.

Su Radio Animati parliamo di Momenti di Gloria, Chariots of Fire, il titolo originale. Come detto prima, Momenti di Gloria nel 1982 ha vinto 4 statuette su 7 candidature all'Oscar. Oltre alla migliore colonna sonora è stato premiato come miglior film e miglior sceneggiatura originale, ma una delle statuette porta anche i colori italiani ed è quella che il film ha vinto per i migliori costumi realizzati da Milena Canonero. Momenti di Gloria, con la sua meravigliosa colonna sonora, è stato il film protagonista del nostro appuntamento di Chuck si canta. Se volete scoprirne o ricordarne altre, non vi resta che rimanere su Radio Animati, perché torniamo prestissimo con altre sorprese.

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Animati, arrivederci a tutti, a presto da Franco Romeo. La radio per me è il primo amore, pensate che ho cominciato alla radio come ballerino, mimo ballerino, ma non mi vedeva nessuno.

0: il sagomaro è in pericolo, dobbiamo salvarla. Per farlo dobbiamo ascoltare tutti Radio Animati. È una radio fantastica. Ciao ciao.
1: Ciao, un saluto da Alex Polidori, la voce di Finn e di tanti altri. Ciao ciao.
2: Ed ora ecco voi, nello splendore del teleschermo,
3: le nuovissime avventure del topo più forzuto dell'universo, Super Mouse.
4: Samperla strappacuore, questo è il mio nome, sempre dolce e insidiata da quel baffone.
5: Io Baffo Blu mi chiamo e son malvagio, e Super Mouse vincendo non mi mette mai a mio agio.

0: che roba da Mac, ma che roba da Mac.
1: Sandoga, Sandoga.
2: Radio Animati, cartone, cinema.

0: sono il mostro Frankenstein.
1: Io sono il conte Dracula, ulala.
2: Io sono l'uomo lupo famelico.
3: Siamo mostri strani ma con molta umanità.
0: Sono buono e stritolo.

Che simpatico Carletto, quasi quasi lo stritolo. Io sono tenero dentro

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero c'era una volta le comiche. Ben trovati da Gianluca. Tutti noi quando pensiamo alle comiche torniamo con la mente a Buster Keaton, Charlie Chaplin o a Sally Olio, che dagli inizi del Novecento hanno saputo far ridere intere generazioni, al cinema o in TV, prima in muto e poi in sonoro. Verso la fine dello stesso secolo, però, a far ridere soprattutto gli italiani, ci hanno pensato Renato Pozzetto e Paolo Villaggio, che hanno dato vita alle impareggiabili gag della trilogia delle comiche, film diretti da Neri Parenti. Prodotti da Mario Vittorio Cecchi Gori, i tre film hanno avuto un ottimo successo di pubblico sia sul grande schermo che ad ogni passaggio in TV, restando a distanza di oltre 30 anni degli evergreen del cinema italiano. La critica è stata invece più severa con la trilogia. Da chi riteneva che la coppia non brillava di luce propria ma funzionava perché funzionavano gli sketch e le gags, a chi scriveva che provocava l'ilarità del buon tempo antico con ingredienti d'origine controllata. Se abbiamo comunque bisogno di un briciolo di leggerezza, questi film fanno sempre a caso nostro. Le musiche originali del film sono di Bruno Zambrini, unica eccezione per Honky Tonky Train Blues, grande successo del 1976 di Keith Emerson.

Era Keith Emerson su Radio Animati con Honky Tonky Train Blues in questo appuntamento con Chuck Si Canta, dedicato alle comiche di Neri Parenti con Paolo Villaggio e Renato Pozzetto. Ma se volete scoprire le musiche di altri film, non vi resta che rimanere all'ascolto di Radio Animati, perché torniamo prestissimo con altre sorprese.

0: un augurio di tante storie misteriose e paperose agli ascoltatori di Radio Animati da parte di Ernesto Brancucci.
1: E anche da parte di Pumba! Oh, scusa! Ho gridato troppo, Timon!

0: Pentru a spina ce?
1: Io te-a vadă!
0: A me quel giocattolo!
1: Un corbezzole!
0: Mangiando spinaci, io spaccio i tipacci, son di ferro dal braccio ai piedi.

Nel periodo dei dinosauri, molto prima della nascita dell'uomo, apparvero sulla Terra i Godomesu, un popolo proveniente da una lontana galassia. Dopo aver distrutto i dinosauri, si apprestarono a assorbire dal pianeta ogni sua forma di energia. Energia indispensabile alla loro sopravvivenza. Ma dal secolo XXI arrivarono gli uomini del Coseidon, la fantastica macchina del tempo. Questa è la storia di quel pugno di uomini e di donne e di come essi rischiarono la vita per difendere la Terra dall'invasione Godomesu.

0: L'inverno sta arrivando su Radio Animati. Parola di Rob Stark.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Edoardo Stoppacciaro.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Grafic, la nuova generazione di prodotti per la pettinatura.
2: Vai da te.
1: Si può.
2: Crea con Grafic.
1: Prova il gel che non è grasso.
2: Vai da te.
1: Si può.
2: Fissa con Grafic.
1: Si può.
2: Che volume con Grafic.
1: Lo spray modellante che fissa ciocca a ciocca.
2: Vai da te.
1: Si può.
2: Ma che chic con Grafic.
1: Grafic di Garnier, la nuova generazione di prodotti per la pettinatura.
3: Fai da te.
1: Con Grafic.

Questo è Jesse Mack, ex poliziotto della squadra motociclisti. Ferito in missione, è stato reintegrato in un altro reparto, ma in realtà il governo l'ha scelto per una missione segretissima. Guidare il Falco Solitario, una motocicletta in grado di effettuare straordinarie operazioni. Raggiunge i 480 km orari e ha incorporate armi d'altissima precisione. Solo l'agente federale Norman Tuttle conosce la vera identità del Falco e l'incredibile fantascientifica potenza della sua moto.

0: l'estate di Radio Animati.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando una bambola diventa umana. Bentrovati da Gianluca. Il 2023 è stato l'anno della rivelazione di Barbie. Greta Gerwig porta sul grande schermo per la prima volta in live action l'iconica bambola nata negli anni 60. Alla base della storia del film c'è la volontà di trasmettere un messaggio ben preciso. Anche Barbie non è perfetta, ma soprattutto essere perfetti non significa essere felici. Barbie infatti viene espulsa da Barbieland perché non è abbastanza perfetta e dunque decide di partire all'avventura del mondo reale alla ricerca di una soluzione delle sue imperfezioni. Inaspettatamente viene raggiunta da Ken che si era nascosto nella sua auto. Durante il loro viaggio i due affronteranno varie sfide e vivranno esperienze sconosciute prima di allora. I protagonisti principali del film sono Margot Robbie e Ryan Gosling. Barbie ha vinto 2 Golden Globes, ottenuto 7 candidature e vinto un premio Oscar. Sia i Golden Globes che l'Oscar hanno premiato come miglior canzone What Was I Made For di Billie Eilish.

Parliamo di Barbie su Radio Animati con Billie Eilish assieme a Finneas O'Connell in questa What Was I Made For, dalla colonna sonora del film. Altre candidature per i diversi premi, sempre per le migliori musiche, sono andate anche a Dua Lipa per Dance the Night.

Dance the Night di Dua Lipa dal film Barbie del 2023 chiude questo appuntamento di Chuck Si Canta. Se avete le vostre colonne sonore del cuore da suggerirci, potete scrivere a gianluca@radioanimati.it. Vi accontenterò in uno dei prossimi appuntamenti, sempre qua su Radio Animati.

0: tutti.
1: Ho scoperto di avere straordinari poteri il giorno in cui ho acceso Radio Animati per la forza di Grayskull. Un saluto da Iman, Teo Bellier.

0: radio animata. Andammo al cinema.
1: Veniamo dalle remote profondità del tempo. Ci muoviamo silenziosamente attraverso i secoli, vivendo vite segrete, lottando per arrivare al grande incontro. Il giorno in cui i pochi superstiti si batteranno, finché resterà uno solo di noi. Nessuno sapeva che eravamo tra di voi, fino ad ora.

Medaroth è un robot costruito grazie a tecniche molto avanzate. Il Medal è un'intelligenza artificiale che viene installata in una struttura corporea chiamata Timpet. E grazie a una grande varietà di parti modulari, questi robot hanno funzioni illimitate.

0: Oggi parliamo del cosiddetto preserale, che è una fascia molto importante anche perché fa un po' da traino al TG per ogni rete. In particolare, uno di questi programmi a metà degli anni 90 ebbe un grande successo. Era Luna Park. Un quiz che aveva la particolarità di essere condotto ogni giorno da un conduttore diverso, da Fabrizio Frizzi a Milly Carlucci, da Mara Venier a Rosanna Lambertucci, Paolo Bonolis e anche Pippo Baudo.
1: Buonasera e benvenuti al nostro Luna Park!
2: Benvenuti all'ultima puntata di Luna Park!
0: Il quiz poteva contare su un'importante scenografia ispirata proprio a Luna Park e anche i giochi erano a tema, tra questi il martellone, il bowling, gli specchi deformanti, il gioco della luna e il sentiero incantato. Ad ogni puntata partecipavano due coppie di concorrenti. Le squadre erano la Luna Rossa e la Luna Azzurra, ciascuna composta da un uomo e da una donna, con lo scopo di accumulare il montepremi più alto, così da diventare i campioni della serata.
3: Siamo pronti per giocare con la Luna Azzurra, 200.000 lire per ogni risposta esatta.
2: Venite, amici concorrenti, super campioni.
0: Sul finale del quiz c'era però il gioco più famoso, quello della zingara. Inizialmente il gioco era parte integrante del quiz e poi, visto il successo ottenuto, divenne un programma a sé. Un concorrente doveva scegliere una carta tra le sette disponibili sul tavolo della zingara. Se la carta era buona, veniva posta una domanda in rima.
4: Vuole la carta da 1 e 6 con 1 e 2 in tasca,
5: la
4: più
5: 4.
4: La 4?
5: Gli amanti,
4: the lovers.
5: Tra le frasi famose, eccone una. Mi sai dire chi aiuta la fortuna?
4: La fortuna aiuta?
5: Gli audaci!
0: Se il giocatore invece sceglieva la carta sbagliata, perdeva tutto. E vi ricordate di quale carta sto parlando?
5: La luna nera.
0: La luna nera, che diventò un tormentone anche nei nostri modi di dire.
5: La luna nera.
0: Ma chi era l'affascinante e misteriosa zingara? Era Cloris Broska, un'attrice che ha avuto una carriera molto importante, ma che ha raggiunto la fama con questo personaggio.
5: Chi sfrutta le occasioni e resta a galla, in che modo sa prendere la palla?
4: Sa prendere la palla? Silenzio! Come?
5: Di petto.
4: Ma che di petto? Di testa? No, al balzo!
6: Io so chi sei.

0: estate sarebbe senza Radio Animati? Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 1:00.

se so scordato in orbita un uomo nello spazio, tu pensa sì che strazio, dove rimane là? C'è stato un guasto al missile, tant'è se lo so perso, e mo non c'è sta perso,

chicchere che arrivano dal vuoto a casa sull'ignoto, l'omino vuole va. E vietta piagne e ride per quello che è successo, e lì ce l'hanno messo e lì